questo dire mai lo sai ben bene. Favo, fa lei vuol sa che ich bin dankbar, dann muss ich los, ich